0: nostro sito freeradioconserve.it trovi tutte le informazioni per ascoltarci.
1: Allora, fuori onda si parlava di concerti, di eventi, di problematiche anche audio. Vogliamo fare un momento anche.
2: Momento polemica.
1: No, ma a parte la polemica, insomma. Quando si va ai concerti, di solito ci si aspetta di sentire bene, si spera di vedere sul palco, quantomeno di vedere sui mega schermi, perché sì. Se sei distante. Ma vogliamo parlare dei concerti che ci sono stati nel weekend scorso, non questo ultimo, quello prima, se non ricordo male, a Padova, a Leoganeo?
3: Io c'ero.
1: Com'è andata?
2: Io c'ero. Allora, ero in tribuna, ero poco distante dal palco, comunque non così distantissimo, sul lato sinistro, guardando il palco.
1: Sì.
2: Da di fronte era carino, si sentiva molto bene. Devo dire, avevamo letteralmente il cluster sulle orecchie e quindi comunque quelli laterali, quelli che montano lateralmente sul palco, veramente no, si sentiva molto bene. Diciamo che vi racconto un aneddoto. Per andare invece verso i bagni maschili, che sono dall'altra parte, quindi dovevo camminare
1: verso la curva, per capirci.
2: Verso la curva, esatto. E là c'era una torre di ritardo. Da lì cominciavi a non sentire proprio benissimo. Però a livello scenografico invece
1: Tanta roba. Molto curato. I concerti di Pezzali sono sempre molto curati. Va bene, noi.
2: Tra l'altro, anche c'era un piccolo tocco di intelligenza artificiale, perché a un certo punto hai visto sui due schermi del concerto Max Pezzali di oggi che parla con il Max Pezzali dell'epoca.
1: Bellissimo. Va bene, noi, visto che siamo un po' di corsa, tagliamo, andiamo subito ad ascoltarci un'altra canzone di un gruppo famosissimo inglese. Loro sono i Muse, Night Shift Superstar.

0: Sei all'ascolto di Free Radio. Scarica le nostre app per Smart TV.
1: Dunque, siamo arrivati anche questa sera alla chiusura, al momento dei saluti per quanto riguarda l'appuntamento settimanale di New Entry. Ricordiamo al volo, Anna, quando ci possono riascoltare i nostri amici.
2: Allora, ci potete riascoltare tra circa una ventina di minuti sulla nostra app, alla sezione replay trovate la registrazione, la replica di questa puntata, oppure la replica sempre su Free Radio Conselve la notte tra il giovedì e il venerdì tra mezzanotte e le due.
1: Benissimo, a mezzanotte invece comincia la replica di Musica Ritrovata col nostro Paolo Renzi e la nostra Valentina, e quindi non perdete l'occasione di restare con noi, e noi andiamo col giro di saluti.
2: Allora, salutiamo ovviamente Domenico, l'Alberta, la zia, il nostro The Voice, Mr. Joint.
1: Chi?
2: Non mi ricordo come si chiamava l'amico di Mr. Joint.
1: Vabbè, l'amico che arrivava da Negrar.
2: L'amico di Negrar. E boh, basta.
1: Poi salutiamo ovviamente il nostro Tesca DJ, che è venuto a trovarci qui in studio.
2: Ovviamente. Aggiungo così al volo, se ci sta ascoltando ancora, Maria Sole, ciao.
1: Salutiamo Maria Sole. Salutiamo anche ricordami il nome che non... Dopo, vabbè, ok. Vabbè, salutiamo tutti quelli che ci hanno ascoltato questa sera. E che dire, noi per questa settimana è davvero tutto. Siamo arrivati agli sgoccioli. E
3: io vi aspetto sabato in piazzetta Cesarotto a Castelserugo per lo schema party.
1: Benissimo. Buonanotte a tutti, da Sergio e Anna è tutto. Ciao!
2: Buonanotte!
1: Ciao Pescara,
3: ciao,
1: alla prossima!
3: Alla prossima!

0: Stai ascoltando Free Radio Conselve.
1: Free Radio Conselve.
2: Maledetti!
3: In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Sabato 18 luglio non perderti la band Rock and Roll Circus dal vivo, un vero circo musicale che fonde blues, rock and roll anni 50 e sfumature country. Comune, Proloco e Free Radio sabato 18 luglio vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a

0: Vi ricordiamo le stelle di Evita.
1: Ecco cosa ci raccontano le stelle di Evita questa settimana, segno dopo segno.
0: L'oroscopo segno per segno in onda lunedì e sabato alle ore 6:50.
1: Questa settimana è libertà.
0: Al martedì e venerdì alle 9:50. Al mercoledì e domenica alle ore 10:50. Le stelle di Evita tutte le settimane qui su Free Radio.

Estate dove? Estate a Conselve. Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 31 luglio, serata di ballo e musica caraibica con le selezioni di Stefano Zalin DJ e animazione a cura della scuola Baila Conmigo. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 31 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

Estate dove? Estate a Conselve. Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 24 luglio, JJ and Blues in concerto. Serata live in chiave blues, rock and country. JJ Cale and more. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 24 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

desideri ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa, dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app.

networking? Passala in compagnia di Free Radio. Apri sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

0: Ogni venerdì dalle ore 17 puoi ascoltare Happy Hour.
1: Tutti coloro, a tutti voi che siete le mie star.
0: Il programma in diretta condotto da Evita.
1: In diretta sino alle 19 con le migliori hit che Evita ha scelto per voi.
0: Happy Hour, la migliore playlist musicale per entrare nel weekend.
1: Un buon proseguimento a tutti ragazzi, un buon proseguimento di serata e buon weekend. Ciao.
0: Ogni venerdì dalle ore 17 qui su Free Radio. Happy.

L'Unione dei Comuni del Conselvano, con particolare riferimento a Conselve e Terrassa Padovana, è lieta di presentare Ci sto a fare fatica 2026. Cercasi giovani dai 14 ai 19 anni, residenti nel comune di Conselve e Terrassa Padovana. Iscrizioni aperte dalle 12 di lunedì 8 giugno 2026 al sito www.cistoaffarefatica.it. Il progetto durerà dal 29 giugno al 3 luglio a Conselve, dal 6 luglio al 10 luglio sempre a Conselve e dal 13 luglio al 17 luglio a Terrassa Padovana. Le fatiche, tra virgolette, dureranno dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30, percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, e in più riceverai un buono fatica da 50 euro. Per contatti dalle 9 alle 10, Segreteria Cooperativa Giovani e Amici di Terrassa Padovana allo 049 538 3389 oppure Cooperativa Sociale Alambicco Conselve allo 049 538 4993.

estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 17 luglio, lasciati travolgere dall'atmosfera tropicale con la scuola Latin Style. Reggaeton, salsa, merengue per uno show tutto sudamericano. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 17 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Sabato 18 luglio non perderti la band Rock and Roll Circus, dal vivo. Un vero circo musicale che fonde blues, rock and roll anni 50 e sfumature country. Comune, Proloco e Free Radio, sabato 18 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a

Estate dove? Estate a Conselve. Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 24 luglio, JJ and Blues in concerto. Serata live in chiave blues, rock and country. JJ Cale and more. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 24 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Sabato 18 luglio non perderti la band Rock and Roll Circus dal vivo, un vero circo musicale che fonde blues, rock and roll anni 50 e sfumature country. Comune, Proloco e Free Radio, sabato 18 luglio vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a

0: Ogni lunedì in diretta dalle ore 21 puoi ascoltare New Entry.
1: Tanta musica nuova, appena sfornata.
0: Il programma è in diretta condotto da Anna Codemo e Sergio Cobuccio.
2: In che senso?
0: New Entry, solo ed esclusivamente le novità discografiche degli ultimi due mesi.
3: Se i miei calcoli sono esatti.
0: Ogni lunedì dalle ore 21 qui su Free Radio.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Sabato 18 luglio non perderti la band Rock and Roll Circus dal vivo, un vero circo musicale che fonde blues, rock and roll anni 50 e sfumature country. Comune, Proloco e Free Radio sabato 18 luglio vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno! Venerdì 24 luglio, JJ & Blues in concerto. Serata live in chiave blues, rock and country. JJ Cale and more. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 24 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

0: Ogni lunedì in diretta dalle ore 21 puoi ascoltare New Entry.
1: Buonasera, buonasera a tutti, buonasera Anna.
2: Buonasera Sergio, buonasera.
0: Il programma buonasera in diretta condotto da Anna Codemo e Sergio Cobuccio.
1: In questo momento su Free Radio con Selve, ovviamente come tutti i lunedì sera.
0: New Entry, solo ed esclusivamente le novità discografiche degli ultimi due mesi.
1: Un programma che suona soltanto musica nuova.
0: Ogni lunedì dalle ore 21 qui su Free Radio.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno! Sabato 25 luglio, serata di ballo e musica caraibica con le selezioni di Stefano Zalin DJ, animazione a cura della scuola.

Scuola Little Crazy e Salsa Bon. Comune, Proloco e Free Radio, sabato 25 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

te si drio ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app. Insomma, basta che te ne ascolti.

Questa è Free Radio. Free Radio Conselva. Music Radio.

Estate dove? Estate a Conselve. Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 24 luglio, JJ and Blues in concerto. Serata live in chiave blues, rock and country. JJ Cale and more. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 24 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

L'Unione dei Comuni del Conselvano, con particolare riferimento a Conselve e Terrassa Padovana, è lieta di presentare Ci sto a fare fatica 2026. Cercasi giovani dai 14 ai 19 anni, residenti nel comune di Conselve e Terrassa Padovana. Iscrizioni aperte dalle 12 di lunedì 8 giugno 2026 al sito www.cistoaffarefatica.it. Il progetto durerà dal 29 giugno al 3 luglio a Conselve, dal 6 luglio al 10 luglio sempre a Conselve e dal 13 luglio al 17 luglio a Terrassa Padovana. Le fatiche, tra virgolette, dureranno dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30, percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, e in più riceverai un buono fatica da 50 euro. Per contatti dalle 9 alle 10, Segreteria Cooperativa Giovani e Amici di Terrassa Padovana allo 049 538 3389 oppure Cooperativa Sociale Alambicco Conselve allo 049 538 4993.

5 minuti e chissà, chissà se ti piacerò. Dammi 5 minuti

dammi ancora un minuto e chissà, chissà se ti piacerò. Ma tu pensaci, baby.

state dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 17 luglio, lasciati travolgere dall'atmosfera tropicale con la scuola Latin Style. Reggaeton, salsa, merengue per uno show tutto sudamericano. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 17 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

Estate dove? Estate a Conselve. Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 24 luglio, JJ & Blues in concerto. Serata live in chiave blues, rock and country. JJ Cale and more. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 24 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no, è una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada, quante volte ho rovesciato la clessidra. Questo tempo non è sabbia mai la vita, che passa, che passa, che sia benedetta.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Sabato 18 luglio non perderti la band Rock and Roll Circus dal vivo, un vero circo musicale che fonde blues, rock and roll anni 50 e sfumature country. Comune, Proloco e Free Radio, sabato 18 luglio vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra estate.

0: Ogni sabato dalle ore 10 puoi ascoltare Mattinatissima Club DJ, il programma in diretta condotto da Paolo Renzi.
1: 06 55 630.
0: Mattinatissima Club DJ ti propone le selezioni musicali più attuali e la classifica dei più gettonati.
1: Ma iniziamo, amici, con questa canzone, il ritorno tra l'altro di questo gruppetto.
0: Ogni sabato dalle ore 10 qui su Free Radio.

0: Estate dove? Estate a Conselve. Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 31 luglio, serata di ballo e musica caraibica con le selezioni di Stefano Zalin DJ e animazione a cura della scuola Baila Conmigo. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 31 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.
1: Parlavamo a casa tua.

0: Ciao amiche e amici amanti della magia, scopriamo insieme cosa dicono le stelle di Evita segno dopo segno.
1: Ariete.
0: Amiche e amici carissimi del segno dell'Ariete, si prospetta per voi una settimana densa di incontri ed opportunità. Alcune opportunità da cogliere senza esitare, altre magari vi consulterete con gli amici o coi familiari. Per alcuni di voi sarà piacevole riprendere contatti interrotti da tempo nell'ambiente lavorativo. Le stelle mi suggeriscono collaborazioni interessanti in vista. La parolina magica per gli amici dell'Ariete è entusiasmo.
1: Toro.
0: Per i nati sotto il segno del Toro, siate pazienti. Le stelle invitano alla calma e alla riflessione. Lo so che state aspettando delle risposte, risposte che tardano ad arrivare. E questo purtroppo accade perché vi fissate, ci pensate troppo. Quindi le stelle consigliano di distrarvi, fate qualcosa che vi piace davvero e le risposte che cercate arriveranno. La vostra parolina magica è relax.
1: Gemelli.
0: I gemelli avranno a che fare con dei spostamenti, con dei viaggi, addirittura con dei traslochi. Saranno giorni molto impegnativi che affronterete un pochino con frenesia, ma non dovete temere perché si tratta solo di una fase temporanea. A breve troverete modo di rallentare e fermarvi e pensare un pochino di più a voi stessi, così la fatica sarà ripagata. La parolina magica per il segno dei gemelli è determinazione.
1: Cancro.
0: Amiche e amici del Cancro, le stelle vi invitano a sorridere un pochino di più, perché siete molto pensierosi, siete addirittura arrabbiati. Lo so che spesso avete a che fare con chi vi rende molto nervosi, soprattutto nell'ambito professionale, però qualche bel no ve lo potete anche concedere, visto che siete sempre molto disponibili e pronti. Quindi fate un bel respiro e concedetevelo. La vostra parolina magica per questa settimana è coraggio.

0: Leone.
1: Per i nati sotto il segno del leone, progetti nuovi in vista per quanto riguarda la ristrutturazione della casa o addirittura anche l'acquisto di una nuova casa. La famiglia si allarga, ci sono nuove nascite e per chi ha figli che crescono, cambiano le esigenze, bisogna allargare, sistemare e rivoluzionare un pochino tutto. Quindi spazio alle idee, ai progetti, alle novità. La parolina magica per il segno del leone è movimento.
0: Vergine.
1: Per il segno della Vergine, le stelle mi dicono che è pronta una fase di nuovi inizi, soprattutto in amore. La Vergine sente che è arrivato il momento di far cadere i muri, le difese alte che sosteneva, per assumere un atteggiamento più morbido, più aperto ed accogliente. Quindi è tempo di uscire nel mondo dopo questo periodo di chiusura a far conquiste e a farsi conquistare. La parolina magica per il segno della Vergine è seduzione.
0: Bilancia.
1: Durante questa settimana le amiche e gli amici del segno della Bilancia si ritroveranno spesso a discutere con il proprio partner, anche per motivi di poco conto. Magari basterà un niente e boom, esploderete e si salvi chi può. È vero che avete bisogno di una pausa, siete molto stressati, però questo non fa altro che aumentare il vostro disagio. Quindi contate sino a 10 e forse anche di più prima di partire come razzi per la luna. La parolina magica di questa settimana per la Bilancia è calma.
0: Scorpione.
1: Per i nati sotto il segno dello Scorpione sarà una settimana molto positiva e con soddisfazioni che finalmente arriveranno anche per voi. Avete atteso molto, a volte vi siete anche scoraggiati, ma è giunto il momento di gioire e provare finalmente quella sensazione di vittoria che tanto speravate. Tante cosine si stanno sistemando e mettendo a posto e potete essere fieri di voi per quanto avete costruito di buono negli ultimi periodi. La vostra parolina magica è merito.

0: Sagittario.
1: Amiche e amici del Sagittario, in questi giorni sarete alle prese con incarichi, compiti anche diversi dal solito all'interno del vostro lavoro e un pochino preoccupati lo siete, ed è del tutto legittimo visto che per voi è un territorio sconosciuto. Le stelle mi dicono di non temere perché avete tutti i requisiti e le capacità per far fronte alle vostre responsabilità. Siate pazienti con voi stessi e tutto andrà per il meglio. La parolina magica per voi questa settimana è ambizione.
0: Capricorno.
1: Il segno del Capricorno sta vivendo una fase di stallo in questo periodo. Sembra tutto fermo, tutto piatto. Come si dice, la vita va avanti col solito tran tran. Infatti le stelle prevedono ancora qualche settimana di esagerata tranquillità, anche se all'orizzonte qualcosa si intravede, qualcosa di bello sta per germogliare. Abbiate fiducia e non annoiatevi troppo. La parolina magica per il segno del Capricorno è pazienza.
0: Acquario.
1: Per i nati sotto il segno dell'acquario, questa sarà una settimana molto favorevole per quanto riguarda l'amore, per quanto riguarda la coppia. Da qualche tempo sentivate il bisogno di occuparvi un po' più di voi che non di quello che c'è fuori. Sentivate il bisogno di fare cose insieme, di trascorrere più tempo per conto vostro e magari decidere di programmare quel tanto desiderato viaggio. Ecco, questo è il vostro momento favorevole, quindi sfruttatelo al meglio. E la vostra parolina magica è condivisione.
0: Pesci.
1: Per i nati sotto il segno dei pesci, la famiglia questa settimana sarà la vostra priorità assoluta. Avete deciso di riposarvi, di concedervi del tempo per voi e soprattutto per i vostri cari, per gli affetti. Questo non solo farà del bene a chi vi sta intorno, ma anche a voi stessi, perché vi riempirà di belle sensazioni e sentimenti d'amore. Infatti, la famiglia è il vostro più grande successo. La parolina magica di questa settimana per il segno dei pesci è dedizione. Amiche e amici, le stelle di Evita vi danno appuntamento alla prossima settimana. Buona magia a tutti. Ciao!

networking? Passala in compagnia di Free Radio. Apri sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

Giornata in smart working? Passala in compagnia di Free Radio. Apri il sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

chissà che effetto fa. Dormire sotto le stelle di Notre Dame, prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi. Una vita fa eravamo noi, e forse io non ti merito, no, ma tu ti meriti il meglio.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno! Sabato 25 luglio, serata di ballo e musica caraibica con le selezioni di Stefano Zalin DJ, animazione a cura della scuola Little Crazy e Salsa War. Comune, Proloco e Free Radio, sabato 25 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

state dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 17 luglio, lasciati travolgere dall'atmosfera tropicale con la scuola Latin Style. Reggaeton, salsa, merengue per uno show tutto sudamericano. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 17 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve. Cosa ci

Estate dove? Estate a Conselve. Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 24 luglio, JJ and Blues in concerto. Serata live in chiave blues, rock and country. JJ Cale and more. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 24 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a

e Sidri o ascoltare Free Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Free Radio con Selve. Oppure, scarica i nostre app. Insomma,

Estate dove? Estate a Conselve. Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 24 luglio, JJ & Blues in concerto. Serata live in chiave blues, rock and country. JJ Cale and more. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 24 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Sabato 18 luglio non perderti la band Rock and Roll Circus dal vivo, un vero circo musicale che fonde blues, rock and roll anni 50 e sfumature country. Comune, Proloco e Free Radio, sabato 18 luglio vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra estate.

Estate dove? Estate a Conselve. Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 24 luglio, JJ and Blues in concerto. Serata live in chiave blues, rock and country. JJ Cale and more. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 24 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

0: Questa è Free Radio. Free Radio Conselmo.
1: Music Radio.

0: Sul nostro sito freeradioconserve.it trovi tutte le informazioni per ascoltarci.
1: Estate dove? Estate a Conserve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno! Venerdì 24 luglio, JJ and Blues in concerto. Serata live in chiave blues, rock and country. JJ Cale and more. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 24 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conserve.

Il modo più semplice di ascoltarci? Apri il sito freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto play. Il resto lo facciamo noi.

L'Unione dei Comuni del Conselvano, con particolare riferimento a Conselve e Terrassa Padovana, è lieta di presentare Ci sto a fare fatica 2026. Cercasi giovani dai 14 ai 19 anni, residenti nel comune di Conselve e Terrassa Padovana. Iscrizioni aperte dalle 12 di lunedì 8 giugno 2026 al sito www.cistoaffarefatica.it. Il progetto durerà dal 29 giugno al 3 luglio a Conselve, dal 6 luglio al 10 luglio sempre a Conselve e dal 13 luglio al 17 luglio a Terrassa Padovana. Le fatiche, tra virgolette, dureranno dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30. Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e in più riceverai un buono fatica da 50 euro. Per contatti dalle 9 alle 10, Segreteria Cooperativa Giovani e Amici di Terrassa Padovana allo 049 538 3389 oppure Cooperativa Sociale Alambicco Conselve allo 049 538 4993.

Desideri ascoltare Free Radio Conselve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Free Radio Conselve. Oppure, scarica le nostre app.

working? Passala in compagnia di Free Radio. Apri sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno! Sabato 1 agosto, serata di ballo country con i DJ Luca, Nike, Alex e Albi. E le scuole Country Tour e Country Storm. Comune, Proloco e Free Radio, sabato 1 agosto vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 17 luglio, lasciati travolgere dall'atmosfera tropicale con la scuola Latin Style. Reggaeton, salsa, merengue per uno show tutto sudamericano. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 17 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Sabato 18 luglio non perderti la band Rock and Roll Circus dal vivo, un vero circo musicale che fonde blues, rock and roll anni 50 e sfumature country. Comune, Proloco e Free Radio sabato 18 luglio vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra estate

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno! Sabato 25 luglio, serata di ballo e musica caraibica con le selezioni di Stefano Zalin DJ, animazione a cura della scuola Little Crazy e Salsa War. Comune, Pro Loco e Free Radio, sabato 25 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

Smart Working? Passala in compagnia di Free Radio. Apri il sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Sabato 18 luglio non perderti la band Rock and Roll Circus dal vivo, un vero circo musicale che fonde blues, rock and roll anni 50 e sfumature country. Comune, Proloco e Free Radio sabato 18 luglio vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra estate.

0: Sei all'ascolto di Free Radio. Scarica le nostre app per smartphone.
1: Ti ho guardato farmi a pezzi, per poi non parlarmi più. Masticare i miei difetti, per non buttarli giù. Farmi male in tutti i sensi, soltanto per tirarti su.

Estate dove? Estate a Conselve. Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 24 luglio, JJ and Blues in concerto. Serata live in chiave blues, rock and country. JJ Cale and more. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 24 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

0: Ogni giovedì dalle ore 21 puoi ascoltare Pillole di Musica, il programma in diretta condotto da Roberto Violato.
1: Ascoltiamo Free Radio con Selve o se no...
0: Pillole di Musica, viaggio musicale con alcuni approfondimenti sul senso e significato delle canzoni proposte.
1: Nei nostri social...
0: Ogni giovedì dalle ore 21 qui su Free Radio.

0: Estate dove? Estate a Conselve. Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 31 luglio, serata di ballo e musica caraibica con le selezioni di Stefano Zalin DJ e animazione a cura della scuola Baila Conmigo. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 31 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.
1: C'è chi la vive soffrendo, chi se l'accende fumando. C'è chi la canta nel fango, tra le case all'asfalto, fra le rose moccandos.

Because I'm happy, perché sono felice? Io ve lo chiedo, ma perché siete felici? Beh, io sono felice perché è iniziato l'happy hour. Buon pomeriggio amiche, buon pomeriggio amici. Siete felici? Spero tanto di sì. È partito il programma happy della settimana, il programma del venerdì pomeriggio con la voce di Evita. Qui in diretta su Free Radio dalle 17 alle 19, l'appuntamento fisso del venerdì pomeriggio sera. Così per cominciare in maniera lieta, in maniera festosa il weekend. Ricordo a tutti voi il nostro contatto WhatsApp, il nostro numerino di radio di Free Radio 378-06-55630 per i vostri saluti, i vostri messaggini, insomma la nostra interazione in questo pomeriggio

Tempi buoni, tempi cattivi, good times, bad time, giungono i Led Zeppelin che aprono le porte di Happy Hour con il brano di apertura del loro primissimo album di debutto intitolato semplicemente Led Zeppelin. Questa è veramente una pietra miliare della loro discografia, ma possiamo anche dire in generale della storia del rock. Dunque sono i grandi maestri, le leggende del rock, i Led Zeppelin, sono per noi oggi per iniziare alla grande la nostra meravigliosa scalata di super successi qui in diretta su Free Radio.

Stand, brano degli AIM o REM, come vi piace, come vi pare. Questo è un inno alla speranza e alla perseveranza, infatti incoraggia a trovare la forza di reagire alle difficoltà e invita a vivere il presente, prestando attenzione al proprio posto nel mondo. Beh, che dire, oggi io so qual è il mio posto nel mondo, ed essere qui in diretta su Free Radio con l'Happy Hour dalle 17 alle 19, solo per voi che siete le mie star.

beh, si può dire che anche con i Green Day, con questo inno alla libertà, The American Dreams is Killing Me, abbiamo davvero sfondato, abbiamo davvero iniziato alla grande. Io saluto le persone che sono all'ascolto, che hanno scritto al nostro numerino WhatsApp, in particolare le segretarie più gnocche di Arre che ci ascoltano tutti i giorni, ovvero Eva, Arianna, Emma e Chiara. Ciao ragazze, grazie per il vostro messaggio e buon lavoro. E saluto anche l'amico Norbert. Ciao Norbert.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita. In ufficio o a casa, il modo più semplice di ascoltarci? freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto Play. Il resto lo facciamo noi.

Qualche anno fa è uscito Trustfall, l'ultimo album di Pink, da cui ho scelto questo bellissimo brano, Turbulence, perché qui Pink usa proprio il concetto della turbolenza, come quando un aereo sobbalza e si muove improvvisamente, ed è una metafora, la metafora dei momenti difficili della vita. Ci dice che anche se la situazione può sembrare intensa e preoccupante, possiamo superarla. Sono d'accordo. E a me piace lanciarvi, a me piace proporvi questi bellissimi messaggi, perché la musica non è solo musica da ascoltare, è anche musica da interpretare, come Dream On dei Depeche Mode.

Questo potente singolo in rotazione dei Muse del nuovo album The Wow Signal, ed il titolo è Ash. Qui sono accompagnati dalla voce di Ellie Goulding. Infatti questa è stata definita una collaborazione oscura, sperimentale, in stile dark pop rock, possiamo definirla così, anche perché affronta i sentimenti della separazione, perché dovete sapere che purtroppo non da molto tempo il cantante dei Muse, Matthew Bellamy, si è separato dalla moglie, ed è qui poi che nascono le varie ispirazioni per i brani, anche dalle separazioni. Ciao Laura!

0: Vi ricordiamo le stelle di Evita.
1: Ecco cosa ci raccontano le stelle di Evita questa settimana, segno dopo segno.
0: L'oroscopo segno per segno in onda al lunedì e sabato alle ore 6:50.
1: Questa settimana è libertà.
0: Al martedì e venerdì alle 9:50. Al mercoledì e domenica alle ore 10:50. Le stelle di Evita tutte le settimane qui su Free Radio.

Agli inizi di quest'anno è uscito Britpop, l'ultimo album di Robbie Williams, da cui oggi abbiamo ascoltato Human, anche lui in coppia con una voce femminile. Lei è Jessie e Joy, loro sono un duo pop messicano. Un bel connubio, devo dire, il Britpop e le sonorità così messicane. Si tratta del tredicesimo album in studio per Robbie Williams, oltre che un ritorno alle sue sonorità più pop rock.

nuovo singolo giunge anche da parte di Bryan Adams, 51st State, stesso titolo dell'album, tra l'altro uscito a sorpresa. È un nuovo potente inno rock, celebra l'orgoglio e l'identità canadese, la nazione appunto di nascita di Bryan Adams, ed è anche un omaggio, un sentito omaggio alle persone, alle comunità e ai valori di questo paese. 51st State di Bryan Adams.

Nuovissimo singolo anche per i Tic Tac, Sweet Julie. Qualche settimana fa vi ho proposto un'altra nuova hit dei Tic Tac, You Are a Superstar. Questi due nuovi singoli fanno da apripista al loro decimo album. Non solo ragazzi, fungono anche da colonna sonora giusta, perfetta, ideale per il tour di quest'anno intitolato The Circus Reimagined.

0: No, è bellissimo perché mentre sta scorrendo la playlist dell'Happy Hour in diretta su Free Radio, c'è gente che è tornata dal lavoro, c'è gente che è ancora al lavoro, c'è gente che si sta recando, insomma, per le proprie commissioni, i propri affari, e c'è gente fantastica come il nostro amico Norbert che sta giocando con il suo drone che sorvola il suo giardino, il suo habitat in questo momento, dove lui si trova in Zelanda e sta ascoltando l'Happy Hour e sta facendo funzionare il suo drone proprio sopra la sua testa col sottofondo di Happy Hour. No, io dico che è fantastico.
1: Ascoltare Free Radio conserve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa, ascoltemo Free Radio conserve. Oppure, scarica i nostre app. Insomma, basta che te ne ascolti.

collaborazione con la band The Real Lowdown, la band di Sheryl Crow con cui suona in tour ormai da 15 anni. Lo scorso anno esce The New Normal, dove Sheryl affronta tematiche importanti, temi sociali, l'avanzamento inesorabile dell'intelligenza artificiale, con delle note di preoccupazione, di disagio per ciò che ne consegue e che appunto diventerà la nuova normalità. The New Normal, appunto.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 17 luglio, lasciati travolgere dall'atmosfera tropicale con la scuola Latin Style. Reggaeton, salsa, merengue per uno show tutto sudamericano. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 17 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

Bello bello, bello tosto questo brano dei Nickelback che affronta tematiche legate alla forza di volontà, all'impegno. Il brano si intitola She Keeps Me Up e invita a lavorare su se stessi, in particolare a lavorare a quelle parti di noi che vanno viste, vanno accolte, anche se non ci piacciono, anche se non le accettiamo. Il coraggio di amare la nostra parte ombra, che è la nostra parte più profonda di noi, che va veramente amata, vista, curata e accettata.

E agli inizi degli anni 90 la band grunge di Seattle degli Alice in Chains sforna questa meraviglia Wold, scritta dal chitarrista Jerry Cantrell per il famoso album Dirt. E con Wold giungono anche i saluti di Francesco, Alessandro e Stefania. Ciao amiche, ciao amici. Sempre un piacere leggere i vostri messaggini al 378-06-55630. Mi chiedete di dedicarvi un brano qualsiasi della mia playlist. Guardate, è prontissimo subito Human. Tutto per voi.

0: Ogni sabato dalle ore 10 puoi ascoltare Mattinatissima Top DJ, il programma in diretta condotto da Paolo Renzi.
1: 06 55 630.
0: Mattinatissima Top DJ ti propone le selezioni musicali più attuali e la classifica dei più gettonati.
1: Ma iniziamo, amici, con questa canzone, il ritorno tra l'altro di questo gruppetto.
0: Ogni sabato dalle ore 10 qui su Free Radio.

per proprio parla proprio di, sto sorridendo perché in studio vengono sempre a trovarmi dei simpatici amici. Ciao Matteo. E questo brano di Youngblood parla proprio del postino, si intitola Postman ed è incluso nel suo ultimo album Idols, un postino che dovrebbe consegnare un pacco della posta d'amore, delle lettere d'amore, degli oggettini amorosi, non si sa, però questo pacco non arriva mai a destinazione e quindi questa attesa di preoccupazione, queste speranze vane arrivano alla delusione, questa posta che non arriverà mai, chissà come mai non arriva mai.

E beh, qui ritorniamo alle radici dei Rolling Stones, alle radici Rhythm and Blues. Anche se questo brano, Jealous Lover, è un brano nuovissimo, fa parte di For Any Tongue, il loro ultimo album. È un album di 14 tracce dove i Rolling Stones hanno affermato di essersi divertiti tantissimo. E io credo che sia stato proprio così e che sia proprio questo il loro segreto. Qualsiasi cosa loro vogliono fare, qualsiasi cosa decidono di fare, il loro focus, il loro obiettivo principale è quello di divertirsi. Ecco perché ogni volta è un grande successo.

Il modo più semplice di ascoltarci? Apri il sito freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto play. Il resto lo facciamo noi.

Eccoli gli Nailer, capitanati dal figlio di Bono degli U2, Eli Iveson. Infatti avete sentito che il timbro della voce assomiglia molto a quello del padre. Loro lo scorso anno hanno pubblicato il loro terzo album, Open Wide, che è anche il titolo di questa traccia che ho scelto, perché in origine fu semplicemente usata come una breve demo di musica house, poi però è stata trasformata in studio in un pezzo rock, in un pezzo ipnotico e travolgente, come abbiamo appunto sentito. E citando gli U2, non posso che non farvi ascoltare la nuovissima Street of Dreams.

Amiche e amici che siete all'ascolto, per i ritardatari non disperate, non disperate, perché per l'happy hour c'è sempre speranza, c'è sempre la replica, la domenica pomeriggio, ogni domenica pomeriggio dalle 17 e anche il martedì notte, andando al mercoledì alla mezzanotte di martedì, potete ascoltare la replica di Happy Hour.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Sabato 18 luglio non perderti la band Rock and Roll Circus dal vivo. Un vero circo musicale che fonde blues, rock and roll anni 50 e sfumature country. Comune, Proloco e Free Radio sabato 18 luglio vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

Avete sentito che durante il corso della trasmissione abbiamo citato, parlato spesso degli eventi qui a Conselve. Estate a Conselve è un'estatona ricca di eventi, di manifestazioni. Infatti proprio stasera qui a Conselve, in piazza Cesare Battisti, avremo la musica latinoamericana con tanto di ballerine, di animazione, quindi non mancate, venite a trovarci. Mentre domani sera ci sarà il Rock and Roll Circus, un vero circo musicale che fonde blues e rock and roll anni 50. Venite a Conselve, provincia di Padova.

0: Estás escuchando Free Radio, la emisora de nuestra ciudad. Free Radio con Selve, siempre y solo buena música.
1: Beh, non a caso ho fatto passare questo jingle in spagnolo, visto che c'è la finale dei mondiali proprio domenica sera. Spagna ed Argentina, guerra proprio alla pari, ad armi pari. Quindi chi saranno gli eroi? Non lo sapremo, non lo sappiamo ancora, non ho la sfera magica. Comunque, come dico sempre, siamo tutti eroi anche nel nostro piccolo. Quindi questa canzone, questo brano di David Bowie, ormai a cui siamo affezionatissimi, lo dedico a voi che siete i miei eroi e le mie star.

Insomma, ridendo e scherzando, ascoltando musica, cantando e scrivendo, ho detto tutti i verbi, tutto quello che abbiamo fatto in questo pomeriggio, pomeriggio happy in diretta su Free Radio. Ebbene sì, siamo giunti anche al termine. Con l'occasione saluto Gianfranco, saluto Luigi, i miei colleghi che sono qui in studio con me, sono venuti a trovarmi. E saluto tutti voi, ringrazio tutti voi per il vostro affetto, la vostra vicinanza. E vi invito a seguirmi anche venerdì prossimo, stesso posto, stessa ora, per l'Happy Hour. Nel frattempo vi auguro un buon proseguimento di serata, un buon weekend a tutti e ciao, dai vita, alla prossima!

Estate dove? Estate a Conselve. Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 24 luglio, JJ & Blues in concerto. Serata live in chiave blues, rock and country. JJ Cale and More. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 24 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve. Ta-ra-ta, ta-ra-ta, ta-ra-ta, ta-ra-ta.

0: Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita. In ufficio o a casa, il modo più semplice di ascoltarci? freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto Play. Il resto lo facciamo noi.
1: From disco and new disco.
2: From disco and new disco.
3: Okay.

0: Sei all'ascolto di Free Radio.
1: Playing you the greatest hits of all time.
2: Dog Child. Big Rocker.

0: Dark Child.
1: Estate dove? Estate a Conselve. Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Sabato 25 luglio, serata di ballo e musica caraibica con le selezioni di Stefano Zalin DJ, animazione a cura della scuola Little Crazy e Salsa World. Comune, Proloco e Free Radio, sabato 25 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

Estate dove? Estate a Conselve. Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 24 luglio, JJ and Blues in concerto. Serata live in chiave blues, rock and country. JJ Cale and more. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 24 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

0: Come ogni mercoledì pomeriggio,
1: ogni mercoledì dalle ore 19 puoi ascoltare Curiosità e dintorni.
0: Già sprizzando.
1: Il programma in diretta condotto da Roberto Celon e Sergio Cobuccio. Curiosità e dintorni, con molti ospiti del territorio, interviste e interessanti chiacchierate in diretta.
0: Tantissima pattinaggio.
1: Ogni mercoledì dalle ore 19 il programma in diretta condotto da Roberto Celon e Sergio Cobuccio.
2: Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita. In ufficio o a casa, il modo più semplice di ascoltarci? freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto Play. Il resto lo facciamo noi.
3: Non avete sbagliato. Non avete sbagliato perché siete su Free Radio e siete su Do Not Disturb con Marino e invece di Antonio.
4: Di nuovo la signora Lia.
3: La signora Lia.
4: Che ormai quindi,
3: è un habitué qui da noi. Abbiamo anche un ospite che è il signor Roberto Violato che sta monitorando quello che stiamo facendo.
4: No. Viene a raffreddarsi.
3: C'è un motivo un po' più prosaico. Ecco, va bene, si sta raffreddando e ascolta la nostra musica. Buonasera a tutti, buonasera in questo venerdì 17. Buonasera ai superstiziosi e buonasera a quelli anche a quelli a cui non gliene frega niente.
4: Io per esempio oggi, Marino, ho visto, come venerdì 17, ho visto anche un carro funebre.
3: Ah, un carro funebre.
4: E nel momento in cui passava il carro funebre, stavo ascoltando la radio e parlavano di morti.
3: Perfetto, cui... quindi la signora Lia ha esorcizzato un po' tutto.
4: Sì.
3: Apposta. 378-0655-630, partiamo subito con la musica, partiamo con il blues come al solito, Big Joe Turner, classe 1911, Shake, Rattle and Roll, Otis Rush, un po' più giovane, classe 1934, Roberto non guardarmi così, a grosso modo la tua età, con Sit Down Baby.

0: Questa è Free Radio Conserve. Free Radio, sempre e solo bella musica. Musica e informazione dal Conselvano. Free Radio.
1: Musica e informazione, diamo l'informazione che questa sera, venerdì 17 luglio, qui in piazza Cesare Battisti ci sarà un po' di latinoamericano, ballerine al ritmo di salsa, merengue e reggaeton. Si può ballare sulla pista antistante il palco, un palco piuttosto grande, c'è posto per tutti. È un po' caldo, per carità, però non farà male un po' di movimento. Ricordiamo, venerdì 17 luglio, reggaeton, salsa, merengue. Domani, sabato 18 luglio, Rock and Roll Circus, un circo musicale che fonde blues, rock and roll, anni 50. Ci sarà anche del country, una cosa un po' diversa da quella di stasera, però comunque al fresco delle 10 di sera, perché alle 10 di sera sì, dai, si sta un po' meglio fuori, magari se c'è anche un po' di venticello si ascolta il rock and roll. Qui non sono tutti d'accordo, comunque va bene, d'accordo. Signora, lei ha niente da dire?
2: No.
1: Non ha nulla da dire. 378-0655-630 se ce l'avete voi. Steelers Wheel, un gruppo scozzese che del quale faceva parte anche Jerry Rafferty tantissimi anni fa con Late Again. E poi The Band, che era il gruppo supporto di Bob Dylan per tantissimi anni, con un classicone, The Wait.

0: martedì in diretta dalle ore 21 puoi ascoltare Do Not Disturb, il programma in diretta condotto da Marino Meneghello e Antonio Bottin. Do Not Disturb, musica blues, pop, rock, molto selezionata, spesso ricercata e a volte raccontata. Dalle ore 21 qui su Free Radio.
1: Playing only classic hit music.
2: Free Radio Conselve.
3: Sì. Ecco che in questo momento entra anche il nostro direttore artistico che sta appunto provvedendo alla partenza della serata, questa sera appunto di latino e reggaeton qui in piazza Cesare Battisti, ma
4: dicendoci che non ci sono più le mezze stagioni.
3: D'accordo.
4: Dai, perché è già troppo caldo.
3: Ma beh, ma le mezze stagioni, siamo in piena estate, quindi non se ne parla di mezza stagione a questo punto. Però c'è una notizia che abbiamo appreso oggi che ci porta un po' indietro nel tempo. Perché in un paese in provincia di Rovigo cosa è successo, signora Lia?
4: Allora, in questo paese che si chiama Arquapolesine, e io consiglio peraltro di andare a visitare perché c'è un bellissimo castello estense circondato da un fossato. Comunque, per ritornare ai tempi di Don Camillo e Peppone, è stata rubata una campana che era sul vicino al sagrato della chiesa o nel cortile del parroco, insomma una cosa simile.
3: Comunque è una campana in bronzo, non pesa poco, quindi anche logisticamente dovevano essere molto preparati i signori che hanno fatto l'asporto.
4: Certo, e soprattutto sapendo che possono rivendere.
3: Esatto.
4: Perché ecco, non credo venga adoperata per un altro
3: sì
4: scopo.
3: Molto probabilmente visto che la campana è in bronzo verrà fusa
4: e bronzata
3: e sarà bronzata. È trasformata in denaro contante,
4: visto che è estate sarà bronzata, vero?
3: Sarà bronzata. battuta va bene. Niente, ci siamo fermati. C'è davanti a noi una
4: sì,
3: statua.
4: Siamo rimasti un po'.
3: Il nostro direttore artistico fermo come una statua davanti al condizionatore che sta assorbendo un po' di frescura per uscire nella canicola a dirigere i lavori per l'approntamento della serata. Auguri. Invece noi ci ascoltiamo adesso la signora Sister Rosetta Tharpe, che è una signora nata tantissimi anni fa in Arkansas, che è stata una pioniera, diciamo così, del rock and roll. Ha fatto anche tanto soul e anche gospel. Ve la propongo con Shout Sister Shout. E poi la Rebirth Brass Band, che è un gruppo di New Orleans formato da due fratelli e da alcuni compagni di scuola, più altri musicisti. È un gruppo, come la dicitura appunto brass band, di ottoni. Suonano appunto strumenti a fiato e propongono When the Saints Go Marching In una versione decisamente allegra.

0: playing nothing but back-to-back hits.
1: Free Radio Conselve.
2: Hai qualche freddura?
3: No, non ho freddure.
2: Per rinfrescarci.
3: Immaginavo che andava a finire così.
2: Ormai sto prendendo certe...
3: Sì, stai prendendo le abitudini di qualcuno qui dentro, non nominiamo nessuno. Comunque venerdì, oggi è venerdì 17 e qui fuori, qui a pochi metri stanno ballando salsa, merengue e reggaeton. Domani sabato 18 luglio Rock and Roll Circus e venerdì 24 luglio JJ and Blues, JJ Cale and Friends, una band che propone brani di JJ Cale, Eric Clapton e tutto quello che ci gira intorno. Sabato 25 luglio, serata di ballo e musica caraibica con il DJ Stefano Zalin. E adesso proseguiamo sempre con la nostra bellissima scaletta musicale con The Spencer Davis Group, questo gruppo degli anni 60 fondato da Stevie Winwood e dal fratello, che durò poco tempo perché, come sapete, Stevie Winwood insieme a Eric Clapton avevano due caratterini, hanno fatto e disfatto un sacco di gruppi. E poi il titolo del brano è Give Me Some Lovin', famosissimo, portato al successo anche dai Blues Brothers. E poi The Steve Miller Band, gli americani della Steve Miller Band, con una bellissima Jet Airliner.

0: Free Radio Conselve.
1: Free Radio Conselve. Sì, la signora lì aveva qualcosa da dire a proposito di un borgo visitato oggi. Oggi pomeriggio, oggi stamattina, oggi è mezzogiorno.
2: Dica. Sì, è in provincia di Udine, mi sembra.
1: E fa parte
2: dei borghi più belli
1: d'Italia. Ed effettivamente è un borgo molto bello, un borgo medievale, perfettamente conservato.
2: Che si chiama Strassoldo.
1: Strassoldo, è una frazione di Cervignano del Friuli. E questo paesino è nella tranquillità della campagna friulana, con tantissimo verde, molto ben conservato, tranquillo, un posto ideale veramente per passare una giornata liberandosi dello stress.
2: Abbiamo visto un sacco di libellule.
1: Sì, è vero, è vero. Significa anche che il territorio non è particolarmente inquinato, perché quando ci sono gli insetti significa che l'ambiente non è malaccio. Poi, fra le altre cose, abbiamo anche un borgo qui vicino che si chiama Ponte Casale, che è una frazione di Candiana, un paesino vicino a Conselve, dove si sta svolgendo la festa della Madonna del Carmine.
2: E dove dicono
1: appunto
2: ci sia
1: fra le specialità gastronomiche,
2: sì, il baccalà.
1: Spicca il baccalà in diverse declinazioni, e sì, dicono che sia molto buono. Cosa dice signora? Si potrebbe andare ad assaggiarlo?
2: Si potrebbe andare.
1: Invitiamo tutti a fare un giretto, magari poi ci saprete dire come vi siete trovati. Fate la recensione appunto della gastronomia di Ponte Casale. Intanto ci ascoltiamo il signor Henry Sinclair Fredericks, in arte Taj Mahal. Ha preso un nome che non ha niente a che vedere con il genere musicale che fa, perché fa, il signore qua fa del blues e viene dal sud degli Stati Uniti. E poi Thin Lizzy, che è un gruppo irlandese, con Whiskey in a Jar. Tra l'altro il brano in questione è un brano che risale ad una leggenda irlandese del XVIII secolo, quindi. E poi l'hanno ripreso Thin Lizzy e l'hanno messo in musica, un bandito che ha fatto delle malefatte, poi è stato tradito dalla sua amante e via così. Comunque, Thin Lizzy, Whiskey in a Jar, e prima ci ascoltiamo Taj Mahal.

0: Ascoltaci con Alexa. Basta dire: Alexa, ascoltiamo Free Radio con Selve.
1: Sì, ascoltiamo Free Radio con Selve. State ascoltando Free Radio con Selve.
2: E io bravi. Sto anche bevendo, come ho fatto martedì, un po' di Pino Mugo.
1: Il Pino Mugo, il Pino Mugo.
2: In onore di Cristina.
1: Sì, con lei che l'ha preparato, d'accordo. Anche se non sarebbe indicato il superalcolico con queste temperature, ma al freschino qui dentro, con Pino Mugo tirato fuori dal frigo, è un po' di ristoro. E dal Pino Mugo passiamo alla cannella. Passiamo alla cannella, perché il brano che propongo adesso, Cinnamon Girl, ragazza cannella, vede la prima volta che i Crazy Horse hanno collaborato con Neil Young nell'album Everybody Knows This Is Nowhere del 1969. E Neil Young scrisse questo brano con la febbre nel suo ranch a Topanga Canyon. E lo scrisse perché era un po', diciamo così, infatuato di una ragazza che soprannominò Cinnamon Girl. Vabbè, poi non se ne fece nulla, però il brano, il suo riff è stato definito uno dei migliori mai eseguiti. E poi passiamo all'hard rock, passiamo ai Ritchie Blackmore's Rainbow, che dall'album omonimo, appunto Ritchie Blackmore's Rainbow, ho estratto questa The Temple of the King, una ballata lenta e suadente che fa bene il paio con Cinnamon Girl. Dopo Cinnamon Girl, buon ascolto.

0: Robin Schulz. Robin
1: Schulz. In onda su Free Radio con Selve. Ogni venerdì alle ore 23. Robin Schulz.

0: Sie hören Free Radio, den Radiosender unserer Stadt. Free Radio Consell, immer und nur schöne Musik. Laden Sie unsere Apps aus Ihrem Store herunter.
1: E un saluto appunto agli amici di lingua tedesca. E Robin Schulz, come abbiamo appena detto, va in onda dopo The Not Disturb al venerdì. Invece al martedì dopo The Not Disturb c'è Me and Blues di Gianfranco Piria. Comunque questa sera Robin Schulz. Ecco, il prossimo brano è un brano molto conosciuto dalle persone di una certa età. Procolarum, Salty Dog, era la sigla anche di un programma televisivo di tantissimi anni fa. Salty Dog significa praticamente cane salato, però è anche un cocktail. Salty Dog è un cocktail che si fa con il gin oppure vodka, succo di pompelmo, e si mette in un bicchiere con il bordo contornato di sale. Questa sera lo proverò.
2: Quasi quasi.
1: Questa sera abbiamo parlato del Pino Mugo e siamo arrivati al Salty Dog. Questa
2: sì,
1: sera
2: sì,
1: lo proveremo.
2: È una serata alcolica questa sera.
1: E poi il brano successivo è un brano, questo è una cover. I don't wanna talk about you. È un brano conosciuto dai più, anche da me, devo dire, per la versione di Rod Stewart. Però è scritto da, mi sembra, un certo Danny Whitten tantissimi anni fa, ed è stato inciso per la prima volta dal gruppo che fa da supporto a Neil Young, dai Crazy Horse, proprio da loro, da Molina e Company. E ve lo propongo comunque nella versione di Rod Stewart.

0: Sei all'ascolto di Free Radio.
1: Your favorite radio station.
2: 22:10, ormai abbiamo anche superato il giro di boa, come si dice. Mancano 50 minuti alla fine e cambiamo decisamente registro, perché un po' di punk in questo momento ci sta anche bene. Sex Pistols con una versione irriverente di My Way e The Clash con The Magnificent Seven.

0: Estás escuchando Free Radio, la emisora de nuestra ciudad. Free Radio con Selve, siempre y solo buena música. Descarga nuestras apps desde tu tienda.
1: Ah, Marino, devo dire che questi due brani me li sono proprio goduti. Sì, e beh, vedo anche i prossimi due che mi godrò parecchio.
2: Ma difatti so che i Clash sono molto apprezzati da lei, signora Lia. Adesso rimaniamo in Inghilterra con i Madness, One Step Beyond, e poi i Ramones, My Brain is Hanging Upside Down. Dica.
1: Niente, la
2: selezione le va bene.
1: Sì.
2: E allora passiamo all'ascolto.
3: Don't watch that, watch this. This is the heavy monster sound, the nuttiest sound around. So if you're coming off the street and you're beginning to feel the heat, well listen buster, you better start to move your feet to the rockinest, rock steady beat of madness.

0: You are listening Free Radio, the radio station of our city. Free Radio can sell always and only beautiful music. Download our app from your store.
1: Cambio completamente di genere musicale.
2: Peccato.
1: Perché la signora lì ha già avuto 4 brani punk. Mi sembra che vada bene per rappresentare il genere nel nostro programma. Adesso mi permetto una licenza con un brano molto particolare, un brano che fa parte della colonna sonora del film Paris, Texas di Wim Wenders, un grandissimo Ray Cooder con Canción Mixteca, un dolcissimo brano romantico da ascoltare in meditazione. E poi Led Zeppelin, un altro brano lento, un brano d'amore dedicato da Robert Plant, che l'ha scritta con Ron Jones, al figlio che purtroppo ha perso nel 1977. Però questo brano aveva provocato la reazione di Jimmy Page, che non lo considerava adatto alla direzione rock del gruppo. Lo accettò comunque, però disse solo questo. Quindi Ray Cooder, Canción Mixteca, Led Zeppelin, All My Love.

0: Você está ouvindo a Free Rádio Conselve, a rádio da nossa cidade. Free Rádio Conselve, sempre e somente música boa.
1: E la platea si ingrossa. Sono arrivati i due Roberto, che sono qui con noi a farci compagnia. Prossimo brano, ripartiamo con un po' di rock. Gli AC/DC con una dichiarazione, che il rock and roll non è inquinamento inquinamento acustico. E qui in studio si annuisce. Rock and roll and noise pollution. E poi i Dire Straits con un brano da Making Movies, un brano estremamente rilassante e orecchiabile, Les Boys.

0: Ogni sabato dalle ore 10 puoi ascoltare Mattinatissima Top DJ, il programma in diretta condotto da Paolo Renzi.
1: 06 55 630.
0: Mattinatissima Top DJ ti propone le selezioni musicali più attuali e la classifica dei più gettonati.
1: Ma iniziamo, amici, con questa canzone, il ritorno tra l'altro di questo gruppetto.
0: Ogni sabato dalle ore 10 qui su Free Radio.
2: Free Radio con Selve.
3: E ciao Paolo, se ci stai ascoltando, e domani tocca a te, domani a mezzogiorno, domani alle 10 tocca a te. Salutiamo anche uno dei nostri ascoltatori più critici, che naturalmente si è fatto sentire anche questa sera. Ciao Gianto, e non mi vedi, quindi non puoi capire in che maniera ti sto salutando, e andiamo avanti con due cover.
4: Andiamo anch'io avanti. Lo saluto nella stessa identica,
3: maniera.
4: Due volte.
3: Benissimo, perfetto. E andiamo avanti, appunto, dicevo, con due cover di due brani famosissimi. LA Woman dei Doors, rifatta dal signor Billy Idol, niente meno che dal signor Billy Idol, che quando si mette a fare del rock lo fa anche molto bene. Bonnie Tyler con Have You Ever Seen the Rain dei Creedence Clearwater Revival. Prego.

0: Ogni giovedì dalle ore 21 puoi ascoltare Pillole di Musica, il programma in diretta condotto da Roberto Violato.
1: Eh sì, cari amici, e allora pilloliamo, continuiamo a pillolare.
0: Pillole di Musica, viaggio musicale con alcuni approfondimenti sul senso e significato delle canzoni proposte.
1: Rolling Stones, questo brano racconta una relazione complicata.
0: Ogni giovedì dalle ore 21 qui su Free Radio.
2: Ascoltaci con Alexa. Basta dire, Alexa, ascoltiamo Free Radio Consegna.
3: Sì, ormai lo studio si è trasformato questa sera in una specie di lazzaretto. O diciamo quasi, beh, forse non un lazzaretto, ma un rifugio peccatorum, perché tutti devono scappare dal caldo, e qui si sta bene, e allora tutti qui dentro. In effetti c'è parecchia gente che contribuisce comunque a fare alzare la temperatura, perché tanti corpi alzano la temperatura del, e comunque sono tutti qui a boccheggiare. Va bene signori, comunque abbiamo finito anche questa sera. Finiamo sempre con la canzone del buon J.J. Cale. Salutiamo un componente in particolare della JJ and Blues Band, che suonerà qui da noi venerdì 24 luglio. Suonerà appunto brani di Eric Clapton e JJ Cale.
4: Dove tu, Marino, sarai in?
3: Io sarò in prima fila. Saluto quello che ci ha appena messaggiato il signor Flavio Toso, che fa parte della band, e restiamo in attesa della vostra performance. Il brano che propongo questa sera di J.J. Cale è Change Your Mind, dall'album Travelogue. Con questo salutiamo tutti, vi diamo appuntamento a martedì prossimo. Venerdì 24 non ci saremo, perché sarò ad ascoltare la J.J. Band.
4: Okay.
3: E basta. Tanti saluti a tutti.
4: Buonasera e buonanotte.

Estate dove? Estate a Conselve. Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 24 luglio, JJ and Blues in concerto. Serata live in chiave blues, rock and country. JJ Cale and more. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 24 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve. Giornata in smart working? Passala in compagnia di Free Radio. Apri il sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi. Estate dove? Estate a Conselve. Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Sabato 18 luglio non perderti la band Rock and Roll Circus dal vivo, un vero circo musicale che fonde blues, rock and roll anni 50 e sfumature country. Comune, Proloco e Free Radio, sabato 18 luglio vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve. In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play.

quasi preciso. Conselve o con chi vuoi tu, però l'importante è che siamo qua a farvi compagnia. Ben ritrovati, è lunedì, per chi non se ne fosse accorto.

È vero che quando c'è il sole, quando c'è il caldo, così si pensa all'estate, quindi non si pensa più che insomma, ogni giorno è weekend. Bando alle ciance, dicevo, Mr. Joint con voi.

E per quelli che si fossero messi in ascolto solo in questo momento, siete su Free Radio, ma lo sapete, dai, perché avete schiacciato, sì, avete aperto il vostro mondo virtuale attraverso l'applicazione che ci contraddistingue, quella dal colore rosa viola con una F e una R. Avete lì tutta la programmazione, sapete che il lunedì succede qualcosa di particolare. Dalle 18.30 alle 20.30, un caro saluto a Roberto di Monselice, che oggi ci ha scritto dicendo mi fai un saluto, ma certo, e non mi fermo qui, gli dedico anche questa. Bella, eh?

Un weekend all'insegna del tennis, ragazzi, ci ha visto ancora una volta protagonisti, noi italiani. Italiani a Wimbledon. Si chiama Sinner ed è la leggenda del tennis di questi

Ma ormai ne abbiamo parlato un po' troppo, direi, cioè tutti quanti qui che sinner di qua, sinner di là. Rischiamo di essere ripetitivi. Pensate che è la prima notizia che viene data su tutte le reti nazionali, TG compresi. Interessante, devo dire. Vuol dire che non c'era moltissimo da dire. Anche perché ormai, insomma, i TG sono un po' in difficoltà, quindi probabilmente anche le più importanti testate giornalistiche, sia quelle radiofoniche che televisive, hanno deciso così di tagliarne un po'. Alcune radio hanno iniziato a ridurre la presenza dei giornalisti. Potere dell'intelligenza artificiale?

this love? E continueremo a domandarcelo fino a che morte non ci separi. È questo amore? Sì, ma certo che lo è. Quando sentite quel movimento nel pancino che fa più o meno così. Come fa? Così?

0: Alice in the Wonderland, in Alice nel paese delle meraviglie. Nick Kershaw, parliamo del 1984.
1: Free Radio Conserve. Free Radio, sempre e solo bella musica. Musica e informazione dal Conselvano. Free Radio.
0: Free Radio. Free Radio con voi Mr. Joint, ragazzi. E chi l'ha detto che in Italia non sappiamo fare la disco? Questo è un esempio eclatante. Uno di quei gruppi che ha fatto il giro del mondo, è entrato anche in colonne sonore potenti.

l'Europop, lo possiamo definire così, quello degli Eiffel 65. Un gruppo italianissimo, ragazzi, quelli di I'm Blue, bla bla bla bla bla bla, è una roba così che io non riuscirò mai a fare. A meno che non mi regalino a Natale un autotune o un harmonizer. Me lo regali un harmonizer? Due harmonizer. Un harmonizer, due harmonizer, tre harmonizer. Dicevamo Eiffel 65 con Too Much Heaven. Così, da sotto.

Ed era straordinario, no? Io ricordo quando era insieme al suo compagno di viaggio, era bellissimo vedere che lui cantava e l'unica cosa che faceva l'altro era ballare.

E oggi ci vorrebbe proprio una cacio pepe. Oh, non lo so perché mi è venuta in mente sta cacio. Amore mio, sei il diavolo che torni. Forse perché sentendo Achille Lauro, forse ti viene in mente un pochettino con la sua romanità, no? Ecco, cioè, da questi giorni. Cioè, ti viene in mente la cacio pepe. Però ma la mangerei una cacio pepe. Dico la verità. Salutiamo gli amici di Roma che ci ascoltano, in particolare Eugenio.

0: va bene, diamogli una botta di chitarra e così accontentati. Così salutiamo anche Floriana, Rosaria e Antonio. Ragazzi, se non lo sapete, oggi, visto che loro ascoltano da lì, a Tribano stasera c'è Sagra. Quindi potete andare lì se avete voglia. Ramones con Pet Sematary.
1: Your favorite radio station.
0: Pet Sematary, dicevo, che è una cosa non tanto bella. Io ricordo un film di Stephen King che si intitolava proprio così. Era un horror di quelli mitici. A me piace un po' l'horror. Poi ho paura, però nel frattempo godo.

bellissimo, però questo punto qui è proprio meraviglioso, una carezza all'anima. E siccome è un pezzo bello, divertente, molto molto molto interessante, no? Così un po' particolare, lo voglio dedicare così a un amico che ci ascolta, che in questo momento così sta guidando nel traffico della 4. Antonio, tutto per te, è tutto per te questo pezzo.

0: giusto ancora un qualche secondo per poi continuare. State lì.
1: Ogni martedì in diretta dalle ore 21 puoi ascoltare Do Not Disturb, il programma in diretta condotto da Marino Meneghello e Antonio Bottin. Do Not Disturb, musica blues, pop, rock, molto selezionata, spesso ricercata e a volte raccontata. Dalle ore 21 qui su Free Radio.
0: E siccome Antonio non è esattamente di Verona, anche se ci abita, quindi lo salutiamo, viene più da queste parti qua. Adoro questo sound, ragazzi. Alan Sorretti.

Quando senti queste cose, poi stavamo parlando di cacio pepe, ma poi così mi viene, sento la Soletti e mi viene in mente la pizza. No, non preoccupatevi, non è cambiato tempo. Caldo fa, caldo faceva e caldo farà. È che voglio tenere su un po' i giri del motore, perché adesso è il momento dell'aperitivo. O quasi, sì, è vero, quasi. L'avete riconosciuta? Questa qui è proprio, l'ho voluta, eh. Ho chiesto, ho detto regia, per favore, fammi fare una capriola all'indietro. Amy Stewart! E questa è la mitica

Devo farlo. Allora, se premete il tasto WhatsApp potete scriverci anche e testimoniare la vostra presenza. Salutiamo anche gli amici di New Style.

Quindi knock knock knock sarebbe praticamente quando si bussa, si fa knock knock con le nocche. Cambiato totalmente cinema. Tanto tempo fa loro si facevano chiamare Duran Duran. Questa è la versione edulcorata Arcadia.

0: È così, quando uno si annoia dice cosa facciamo? Allora Simone e Nick, che sono stati i due leader, diciamo, dei Duran Duran, hanno detto va bene, fondiamo gli Arcadia e intanto facciamo qualcosa. E hanno fatto sto pezzo. Tutto per voi, era Election Day.
1: The Joint!
0: Mr. Joint, ragazzi, è con voi. Simple the best. È il programma. Ho schivato un raggio laser che mi stava colpendo.

è qui il rap, è qui il rap, ragazzi. Non ne mettiamo tantissimo, ammetto, però quando li mettiamo non ce n'è per nessuno. Per coloro i quali magari fossero curiosi di sapere quale può essere il numero di telefono per raggiungerci in qualche modo, perché hanno bisogno di avere un'informazione, perché noi siamo il servizio a disposizione del territorio, e quando parlo di territorio dico un po' tutti, Can we get enough?

0: Ogni giovedì dalle ore 21 puoi ascoltare Pillole di Musica, il programma in diretta condotto da Roberto Violato.
1: Ascoltiamo Free Radio con Selve o se no...
0: Pillole di Musica, viaggio musicale con alcuni approfondimenti sul senso e significato delle canzoni proposte.
1: Nei nostri social...
0: Ogni giovedì dalle ore 21 qui su Free Radio.

così mi avete fatto venire in mente che c'è uno studio, pensate all'Università dell'Illinois a Chicago, cosa ha pensato? Gli studiosi di Chicago hanno pensato che che la canzone di Amy McDonald è molto molto bella, ma nel frattempo hanno pensato anche un'altra cosa carina che non mi sarei mai aspettato. Allora, sembra che uno studio dell'Università di Chicago, o Chicago, sostiene che bere birra può rendere più intelligenti. Pensate un po'. Quindi io ho i superpoteri? Può essere. Saluto tutti quelli che amano la birra, soprattutto il doppio malto.

avete cominciato a bere birra, così automaticamente vi siete accodati all'iniziativa dell'Università di Chicago in Illinois. Tutti più intelligenti! Anch'io comincerò questa cura, ragazzi, così almeno li frego tutti, addirittura così magari riesco ad avere anche qualche superpotere. Blue Down Gang con la loro Bad Touch. Via, non ci fermiamo mai, raga, ormai siamo vicinissimi all'ultima vasca. 120 minuti in compagnia di Mr. Joint, in compagnia di Free Radio con Selve. Solo per voi qui la musica migliore, 24 ore su 24. Adoro questo pezzo e Jamiroquai.

È certo che ce ne sarebbe da raccontare una cifra, sull'ex leader, se possiamo definirlo così, che ha solo 16 anni, così tac, ha esordito nei Take That. Insomma, ne ha veramente tante da raccontare lui, eh. Per esempio il fatto che abbia ammesso di soffrire della sindrome di Tourette, che io non sapevo neanche cosa fosse, poi me l'hanno spiegato, ho detto, ah, però succede anche a me, un'altra cosa che succede anche a me. E vi consiglio di andare a vedere il suo filmino, il suo bel Better Man, dove lui viene in qualche modo avvicinato a quello che è l'animale primordiale per eccellenza, la scimmia. Bravissimo Roby, sei un grande, con la tua rock DJ ce l'abbiamo fatta ad ascoltarla quasi tutta praticamente.

0: serie,
1: and running.
0: E via ancora, raga. Oh yeah. Ormai ancora qualche brano, ci dividono. Dopo sarà New Entry, Sergio Cobuccio, Anna Codemo.

Generation. Siete su Free Radio, ve l'avevamo detto? Sì, l'avevamo ripetuto più volte. Non potete sbagliarvi, sempre dritti, andate direttamente nel cuore della musica. E nel cuore della musica ci trovate sempre il meglio. In questo caso, Nile Rodgers, il fondatore degli Chic, appunto. Questo è uno dei tanti brani, bellissimo.

Want Your Love. Poi così, cioè, giusto per non perdere l'abitudine, hanno inciso anche un 45. Poi hanno fatto un veloce remix con un 45 Rumble Minutes Extended Version. Ce lo siamo fatti dire 100 volte. I Want Your Love. E lui è in giro per l'Italia, Non insieme a Colapesce di Martino, però lui è in giro. Il pezzo è musica leggerissima, però questa volta nella versione incredibile, mixata con appunto un pezzo di Siron.

Che ne dite? Vi è piaciuto questo pezzo un po' così? Siamo andati a riprendere un mixaggio un po' particolare. Che a me è piaciuto, è carino. Con la Pesce di Martino ancora mi danno un perché.

così magicamente mi fa l'eco. Ah, reggae reggae rasta rasta. Bob Marley con le sue Wailers, che bravi ragazzi, che ritmo. Il 1980 sembra

tutti in alto le mani a festeggiare Cher, che si sa, boh, io non so che fine abbia fatto. Era il 1999, ormai era la fine degli anni 90 e lei usciva con questo album.